0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

get it.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Questa è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, arrivando di fatto a controllare lo stretto di Bab al-Mandeb. Intanto l'Arabia Saudita ha temporaneamente chiuso l'oleodotto est-ovest dopo un attacco con droni provenienti dall'Iraq, mentre Riyadh ha chiesto senza successo a Donald Trump un intervento militare contro gli Houthi. Le forze governative yemenite hanno reagito con raid sulle postazioni dei ribelli nell'area di Mocha. Si svolgeranno martedì alle 12.30 in Campidoglio a Roma le esequie di Stato di Emma Bonino con una cerimonia laica e una commemorazione ufficiale. La Camera Ardente sarà aperta domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia, è stata protagonista della politica italiana per oltre 50 anni e simbolo delle battaglie per i diritti civili e l'europeismo. Ripartono immediatamente le procedure di licenziamento collettivo nell'indotto dell'ex Ilva di Taranto dopo la sospensione richiesta dal governo. La Corte d'Appello Civile di Milano ha intanto confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, stabilendo che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. L'impianto lavora a ritmo ridotto, con circa 3.000 dipendenti in cassa integrazione e un solo altoforno operativo sui 3 disponibili. I sindacati chiedono lo stop ai licenziamenti e una nuova convocazione a Palazzo Chigi, mentre Meloni assicura che il confronto riprenderà al più presto. Calcio: il ritorno di Paolo Vanoli in panchina al posto dell'esonerato Fabio Grosso dà subito una scossa alla Fiorentina, che supera il Venezia 4-2 e conquista i primi 3 punti della stagione dopo 3 sconfitte di fila. Grande protagonista Franco Mastantuono, autore di una tripletta. Oggi la quarta giornata prosegue con Genoa Frosinone alle 15, Lazio Milan alle 18 e Atalanta Cagliari alle 20.45. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie

0: del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
1: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: State ascoltando Radio Biabet, creata per chi ama gli animali.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino dopo circa 12 ore di volo da Cuba. L'ex deputato 5 Stelle era ricoverato a L'Avana a causa di un malore che lo ha colpito il 28 agosto mentre era sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ricoverato d'urgenza e operato sul posto, sarebbe dovuto rientrare in Italia il 4 settembre, ma il volo è stato posticipato a oggi. Di Battista proseguirà gli accertamenti in un ospedale della capitale. In occasione del 25esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre, la CIA ha pubblicato oltre 70 rapporti di intelligence destinati al presidente Trump e dedicati ad Al-Qaeda e Osama Bin Laden. I documenti offrono una nuova ricostruzione del lavoro degli analisti americani negli anni precedenti e successivi agli attentati. Le carte mostrano l'evoluzione della valutazione della minaccia terroristica e gli allarmi lanciati sui piani di Bin Laden. Secondo la CIA, le informazioni disponibili all'epoca erano spesso frammentari e vaghe e incomplete. È stato centrato il 6 al Super Enalotto con un jackpot da oltre 223 milioni di euro. La vincita è stata realizzata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco, presso il punto vendita alla Cicherina con una schedina a 5 pannelli. Si tratta del primo 6 dell'anno. L'ultimo jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda in provincia di Brescia sono andati 35,4 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più grande di sempre. Tennis, saranno Alex Zverev e Ben Shelton a contendersi la finale maschile degli US Open, ultimo slam della stagione. Il tedesco, numero uno del seeding, ha superato in 3-7 Karen Khachanov, tornando all'atto conclusivo di Flushing Meadows 6 anni dopo la finale persa contro Dominic Thiem. Shelton ha invece rimontato Francis Tiafoe nel derby statunitense, imponendosi in 4-7 dopo aver eliminato Carlos Alcaraz nei quarti di finale. La finale tra Zverev e Shelton è in programma domani sera alle 20 ora italiana. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino dopo circa 12 ore di volo da Cuba. L'ex deputato 5 Stelle era ricoverato a L'Avana a causa di un malore che lo ha colpito il 28 agosto mentre era sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ricoverato d'urgenza e operato sul posto, sarebbe dovuto rientrare in Italia il 4 settembre, ma il volo è stato posticipato oggi. Di Battista proseguirà gli accertamenti in un ospedale della capitale. In occasione del 25esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre, la CIA ha pubblicato oltre 70 rapporti di intelligence destinati al presidente Trump e dedicati ad Al-Qaeda e Osama Bin Laden. I documenti offrono una nuova ricostruzione del lavoro degli analisti americani negli anni precedenti e successivi agli attentati. Le carte mostrano l'evoluzione della valutazione della minaccia terroristica e gli allarmi lanciati sui piani di Bin Laden. Secondo la CIA, le informazioni disponibili all'epoca erano spesso frammentari e vaghe e incomplete. È stato centrato il 6 al Super Enalotto con un jackpot da oltre 223 milioni di euro. La vincita è stata realizzata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco, presso il punto vendita alla Cicherina con una schedina a 5 pannelli. Si tratta del primo 6 dell'anno. L'ultimo jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda in provincia di Brescia sono andati 35,4 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più grande di sempre. Tennis, saranno Alex Zverev e Ben Shelton a contendersi la finale maschile degli US Open, ultimo slam della stagione. Il tedesco, numero uno del seeding, ha superato in 3-7 Karen Khachanov, tornando all'atto conclusivo di Flushing Meadows 6 anni dopo la finale persa contro Dominic Thiem. Shelton ha invece rimontato Francis Tiafoe nel derby statunitense, imponendosi in 4-7 dopo aver eliminato Carlos Alcaraz nei quarti di finale. La finale tra Zverev e Shelton è in programma domani sera alle 20 ora italiana. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Bambini, questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Nell'ospedale della capitale proseguirà gli accertamenti e le cure dopo che nei giorni scorsi un'equipe di medici dello stesso Gemelli era partita appositamente in missione a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle è atterrato questa mattina intorno alle 7:10 allo scalo romano con un volo di circa 12 ore da Cuba. Volodymyr Zelensky si è detto pronto a recarsi a Miami per incontrare Vladimir Putin qualora il presidente russo partecipasse al vertice del G20 previsto a dicembre negli Stati Uniti. Il leader ucraino ha sottolineato la necessità di parlarsi e assumere decisioni concrete per affrontare il conflitto. Per Zelensky, più delle dichiarazioni conterebbero i risultati di un eventuale confronto diretto con Putin. I due presidenti non si incontrano di persona dal febbraio 2022, mentre il Cremlino non ha ancora chiarito se Putin prenderà parte al summit. Donald Trump ha assicurato che il cosiddetto dividendo Trump da $5,000 per gli adulti statunitensi sarà erogato nonostante le critiche dei democratici. Il presidente americano ha spiegato che le risorse deriverebbero dalle somme incassate dagli Stati Uniti grazie alla crescita economica e agli investimenti. Trump ha ricordato che anche il Great Big Beautiful Bill era stato giudicato irrealizzabile dai democratici prima di essere approvato dal Congresso. Il presidente ha quindi ribadito la volontà di realizzare il progetto e ha invitato gli elettori a sostenere il Partito Repubblicano. Il calcio, il ritorno di Paolo Vanoli in panchina al posto dell'esonerato Fabio Grosso dà subito una scossa alla Fiorentina che nell'anticipo della quarta giornata di Serie A supera in trasferta il Venezia 4-2 e conquista i primi 3 punti della stagione dopo 3 sconfitte consecutive, mentre per i lagunari si tratta del 4° KO di fila. Oggi la quarta giornata prosegue con Genoa Frosinone alle 15, Lazio Milan alle 18 e Atalanta Cagliari alle 20:45. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Nell'ospedale della capitale proseguirà gli accertamenti e le cure dopo che nei giorni scorsi un'equipe di medici dello stesso Gemelli era partita appositamente in missione a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle è atterrato questa mattina intorno alle 7:10 allo scalo romano con un volo di circa 12 ore da Cuba. Volodymyr Zelensky si è detto pronto a recarsi a Miami per incontrare Vladimir Putin qualora il presidente russo partecipasse al vertice del G20 previsto a dicembre negli Stati Uniti. Il leader ucraino ha sottolineato la necessità di parlarsi e assumere decisioni concrete per affrontare il conflitto. Per Zelensky, più delle dichiarazioni conterebbero i risultati di un eventuale confronto diretto con Putin. I due presidenti non si incontrano di persona dal febbraio 2022, mentre il Cremlino non ha ancora chiarito se Putin prenderà parte al summit. Donald Trump ha assicurato che il cosiddetto dividendo Trump da $5,000 per gli adulti statunitensi sarà erogato nonostante le critiche dei democratici. Il presidente americano ha spiegato che le risorse deriverebbero dalle somme incassate dagli Stati Uniti grazie alla crescita economica e agli investimenti. Trump ha ricordato che anche il Great Big Beautiful Bill era stato giudicato irrealizzabile dai democratici prima di essere approvato dal Congresso. Il presidente ha quindi ribadito la volontà di realizzare il progetto e ha invitato gli elettori a sostenere il Partito Repubblicano. Il calcio, il ritorno di Paolo Vanoli in panchina al posto dell'esonerato Fabio Grosso dà subito una scossa alla Fiorentina, che nell'anticipo della quarta giornata di Serie A supera in trasferta il Venezia 4-2 e conquista i primi 3 punti della stagione dopo 3 sconfitte consecutive, mentre per i lagunari si tratta del 4º KO di fila. Oggi la quarta giornata prosegue con Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20:45. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Zelensky apre un incontro con il suo omologo russo Putin al G20 di Miami a dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha detto il leader di Kiev, sottolineando che conteranno i risultati, non le parole. Il Cremlino però fa sapere che la partecipazione del numero uno di Mosca al vertice non è ancora stata discussa. È atterrato stamattina a Ciampino l'aereo con Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dopo un'operazione d'urgenza alla testa. L'ex parlamentare era stato trasferito all'ospedale dell'Avana dopo un primo ricovero a Santa Clara. Il volo è avvenuto a bassa quota per le sue condizioni. All'arrivo in Italia, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito al Policlinico Gemelli, dove sarà ricoverato. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna potrebbe riferire sui rapporti tra Lavitola e il giornalista. L'ex faccendiere, accusato di essere il mandante, resta in carcere dopo la conferma dell'impianto accusatorio e dell'aggravante del metodo mafioso. Il legale di Potenza afferma parlerà di tutto. A 4 anni dall'insediamento, Giorgia Meloni traccia un bilancio e si dice orgogliosa di aver protetto la nazione. Al Foglio la premier rivendica i risultati su economia, confini, famiglie, lavoro e sicurezza. Sull'Ucraina parla di un'Europa finalmente consapevole dei rischi, poi le stoccate agli avversari di governo con titoli di film. Infine difende la linea del centrodestra su immigrazione, confini e lavoro. E di 44 feriti, una donna in gravi condizioni, il bilancio del deragliamento di un treno sulla linea Caen-Rouen in Normandia, in Francia. L'incidente è avvenuto ieri vicino a Cleon. Il convoglio con 180 passeggeri a bordo ha urtato un oggetto non identificato. La polizia privilegia la pista del sabotaggio. Il macchinista è risultato negativo ai test. È stata aperta un'indagine per chiarire le cause. MotoGP Super Marco Bezzecchi a Misano, il pilota dell'Aprilia conquista la pole position e firma il nuovo record della pista, secondo Marc Marquez, terzo Fermín Aldeguer. Di Giannantonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini, nono Alex Marquez, mentre Bagnaia è 14esimo. Alle 15 il dia della sprint race con i primi punti del weekend in palio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Zelensky apre un incontro con il suo omologo russo Putin al G20 di Miami a dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha detto il leader di Kiev, sottolineando che conteranno i risultati, non le parole. Il Cremlino però fa sapere che la partecipazione del numero uno di Mosca al vertice non è ancora stata discussa. È atterrato stamattina a Ciampino l'aereo con Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dopo un'operazione d'urgenza alla testa. L'ex parlamentare era stato trasferito all'ospedale dell'Avana dopo un primo ricovero a Santa Clara. Il volo è avvenuto a bassa quota per le sue condizioni. All'arrivo in Italia, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito al Policlinico Gemelli, dove sarà ricoverato. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'inchiesta sull'attentato Siegfried Ranucci. La donna potrebbe riferire sui rapporti tra Lavitola e il giornalista. L'ex faccendiere, accusato di essere il mandante, resta in carcere dopo la conferma dell'impianto accusatorio e dell'aggravante del metodo mafioso. Il legale di Potenza afferma parlerà di tutto. A 4 anni dall'insediamento, Giorgia Meloni traccia un bilancio e si dice orgogliosa di aver protetto la nazione. Al Foglio la premier rivendica i risultati su economia, confini, famiglie, lavoro e sicurezza. Sull'Ucraina parla di un'Europa finalmente consapevole dei rischi, poi le stoccate agli avversari di governo con titoli di film. Infine difende la linea del centrodestra su immigrazione, confini e lavoro. E di 44 feriti, una donna in gravi condizioni, il bilancio del deragliamento di un treno sulla linea Caen-Rouen in Normandia, in Francia. L'incidente è avvenuto ieri vicino a Cleon. Il convoglio con 180 passeggeri a bordo ha urtato un oggetto non identificato. La polizia privilegia la pista del sabotaggio. Il macchinista è risultato negativo ai test. È stata aperta un'indagine per chiarire le cause. MotoGP Super Marco Bezzecchi a Misano, il pilota dell'Aprilia conquista la pole position e firma il nuovo record della pista, secondo Marc Marquez, terzo Fermín Aldeguer. Di Giannantonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini, nono Alex Marquez, mentre Bagnaia è 14esimo. Alle 15 il dia della sprint race con i primi punti del weekend in palio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Evet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Bievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Botta e risposta tra Kiev e Mosca sull'ipotesi di un incontro tra Zelensky e Putin al G20 di Miami. Il presidente ucraino si è detto disponibile a incontrare Putin a dicembre. Dal Cremlino il portavoce Peskov replica: se Zelensky vuole davvero incontrarlo può venire a Mosca, ricordando l'invito già rivolto dal presidente russo. Mosca infatti non ha ancora confermato la partecipazione di Putin al vertice. Il presidente americano Donald Trump guarda la situazione in Medio Oriente. Sullo stretto di Hormuz assicura andrà tutto per il verso giusto e sostiene che gli Houthi abbiano chiesto agli Stati Uniti di non intervenire. Il capo della Casa Bianca prevede inoltre una fine molto presto della guerra in Iran e indica Teheran come probabile responsabile dell'attacco con droni all'oleodotto saudita East West. Nuove tensioni nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega ha depositato una risoluzione per rafforzare strade sicure e portare a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito denuncia 61 capoluoghi ancora senza presidio e indica un costo di 109 milioni l'anno. Sarebbe inspiegabile rinviare ancora, attacca il Carroccio. Il conto corrente di Ilaria Salis sarebbe stato pignorato per circa 7.000 euro per il mancato pagamento delle spese legali nella causa con due ex collaboratori parlamentari. Salis, condannata in primo grado a risarcire 150.000 euro ciascuno ai due ex assistenti, ha presentato appello. Il giudizio è atteso il prossimo mese. Nel frattempo, due richieste dell'eurodeputata per bloccare l'esecuzione della sentenza sono state respinte. Il pignoramento riguarderebbe anche il conto sul quale viene accreditato lo stipendio da parlamentare europea. Rallentano i saldi estivi. Ad agosto le vendite hanno registrato un calo medio del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. A rivelarlo è Federazione Moda Italia Confcommercio. A pesare anche le ondate di caldo estremo. Il quadro resta però articolato. Per il 55% delle imprese le vendite sono rimaste stabili o sono cresciute, mentre il 45% ha registrato una diminuzione. Formula 1, Kimi Antonelli firma il miglior tempo nelle terze prove libere del Gran Premio di Madrid. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Oscar Piastri. Sessione interrotta a lungo dopo l'incidente di Lewis Hamilton. Nel finale muro anche per la Haas di Oliver Berman. Alle 16 il via alle qualifiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura alla MotoGP, Marco Bezzecchi ha conquistato la pole del Gran Premio di San Marino, 14ª prova del Mondiale. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto la Ducati di Marc Marquez, terzo crono per Fermín Aldeguer. In seconda fila Fabio Di Giannantonio, il leader della classifica Jorge Martin e Luca Marini. Alle 15 la gara sprint, domani alle 14 la gara lunga. Formula 1, il mondiale è giunto al 14° round, fa tappa per la prima volta sul Madring, il nuovo circuito costruito a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Anche le ultime prove libere si sono concluse con Kimi Antonelli davanti a tutti. Incidenti per Hamilton e Berman, alle 16 le qualifiche, la gara domani alle 15. Calcio, dopo i primi 3 punti conquistati in campionato dalla Fiorentina, che ieri ha sconfitto 4-2 il Venezia in trasferta, oggi il quarto turno di Serie A prosegue con altri 3 anticipi. Alle 15 Genoa-Frosinone, con i rossoblù ancora fermi al palo. Alle 18 Lazio-Milan, con i biancocelesti a punteggio pieno e i rossoneri staccati di 2 lunghezze. Alle 20.45 chiude Atalanta-Cagliari. Tennis, sarà tra Alex Zverev e Ben Shelton la finale maschile degli US Open, ultima prova del Grande Slam. Nella prima semifinale il tedesco, numero 1 del seeding, ha sconfitto in 3 set il russo Karen Khachanov. Nella seconda semifinale Shelton ha domato Francis Tiafoe vincendo in rimonta il derby statunitense in 4 set. La finale in programma domani sera alle 20, ora italiana. E stasera alle 22 la finale femminile tra la numero 1 e la numero 2 al mondo, Arina Sabalenka e Yelena Rybakina, che da lunedì comunque vada questo match, si alterneranno al vertice. La kazaka va a caccia del terzo slam della carriera dopo Wimbledon nel 2022 e gli Australian Open di quest'anno. Sabalenka invece insegue il 5º major e il 3º US Open di fila, impresa che nell'era Open è riuscita soltanto a Chris Evert e Serena Williams. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, gli Houthi hanno smentito di aver contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati, come invece sostenuto dal presidente Donald Trump, che dall'Irlanda ha affermato: ci hanno contattato, non vogliono uno scontro con noi. I ribelli yemeniti controllano lo strategico stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, aprendo di fatto un secondo fronte nella guerra degli USA con l'Iran. E Donald Trump da Dublino ha anche dichiarato che un'Irlanda unita sarebbe fantastica, pronta alla replica di Londra, che ha ribadito il pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del vertice del G20 di Miami, ma Mosca frena. Non ancora discussa un'eventuale partecipazione di Putin al G20. Se Zelensky desidera realmente incontrare Putin, può recarsi a Mosca, come già proposto dal presidente russo, ha chiarito il portavoce del Cremlino Peskov. Alessandro Di Battista all'ospedale Gemelli di Roma per proseguire gli accertamenti medici. L'ex parlamentare M5S è rientrato stamattina a Ciampino con un volo da Cuba, dove si trovava per un reportage, quando è stato ricoverato a fine agosto in seguito a forti dolori alla testa. Sabato scorso è stato operato d'urgenza a L'Avana. L'ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Per l'ex faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda davanti casa del giornalista, è stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. La MotoGP Marc Marquez conquista la sprint race a Misano nel Gran Premio di San Marino e beffa Marco Bezzecchi partito dalla pole position. Decisivo il sorpasso dello spagnolo al via. Il pilota Ducati prende subito il comando e lo mantiene fino al traguardo, precedendo le due Aprilia dello stesso Bezzecchi e di Jorge Martin terzo. Domani nella gara lunga Bezzecchi scatterà davanti a Marc Marquez. Anche la pallavolo, dopo il successo all'esordio con la Svezia, gli azzurri di Fefe De Giorgi tornano in campo stasera nel secondo incontro agli europei maschili di volley. Appuntamento dalle 21 al Pala Panini di Modena contro la Grecia. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del vertice del G20 di Miami in programma a dicembre, ma la Russia frena. Se vuole venga a Mosca, come già proposto dal presidente russo, ha chiarito il portavoce del Cremlino Peskov. Gli Houthi hanno smentito di aver contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati, come invece sostenuto dal presidente Donald Trump, che dall'Irlanda ha affermato: ci hanno contattato, non vogliono uno scontro con noi. I ribelli yemeniti, che controllano lo strategico stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso, hanno aperto di fatto un secondo fronte nella guerra degli USA con l'Iran. E Donald Trump da Dublino ha anche dichiarato che un'Irlanda unita sarebbe fantastica, pronta alla replica di Londra, che ha ribadito il pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Alessandro Di Battista all'ospedale Gemelli di Roma per proseguire gli accertamenti medici. L'ex parlamentare M5S è rientrato stamattina a Ciampino con un volo da Cuba, dove si trovava per un reportage, quando è stato ricoverato a fine agosto in seguito a forti dolori alla testa. Sabato scorso è stato operato d'urgenza a L'Avana. L'ex compagna di Walter Lavito l'ha ascoltata in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Per l'ex faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda davanti casa del giornalista, è stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. La Formula 1, Lando Norris ha conquistato la pole nel Gran Premio di Spagna, 14ª tappa del Mondiale, sul Madring, nuovo circuito della capitale spagnola. Il campione in carica della McLaren ha preceduto di soli 11 millesimi la Mercedes del leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Terza è ad aprire la seconda fila la Red Bull di Max Verstappen, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, in testa fino a pochi secondi dalla fine. In terza fila all'altra rossa di Leclerc e la seconda Mercedes di Russell. Anche il calcio, 1-1 tra Genoa e Frosinone, prima gara del sabato della quarta di Serie A. Al vantaggio ospite di Gvernazze risponde Vasquez, primo punto per i liguri di De Rossi. In questi minuti in campo Lazio e Milan, in serata Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica, prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Houthi hanno smentito di aver contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati, come invece sostenuto dal presidente Donald Trump, che dall'Irlanda ha affermato: ci hanno contattato, non vogliono uno scontro con noi. I ribelli yemeniti, che controllano lo strategico stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, hanno di fatto aperto un secondo fronte nella guerra degli USA con l'Iran. E Donald Trump da Dublino ha anche dichiarato che un'Irlanda unita sarebbe fantastica, pronta la replica di Londra, che ha ribadito il pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Il presidente ucraino Zelensky si è detto disponibile a incontrare Putin a margine del vertice del G20 di Miami in programma dicembre, ma la Russia frena. Se vuole venga a Mosca, come già proposto dal presidente russo, ha chiarito il portavoce del Cremlino, Peskov. L'ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Per l'ex faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda davanti l'abitazione del giornalista. È stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. Alessandro Di Battista all'ospedale Gemelli di Roma per proseguire gli accertamenti medici. L'ex parlamentare M5S è rientrato stamattina a Ciampino con un volo da Cuba, dove si trovava per un reportage, quando è stato ricoverato a fine agosto in seguito a forti dolori alla testa. Sabato scorso è stato operato d'urgenza a L'Avana. La Formula 1, pole di Lando Norris nel Gran Premio di Spagna, sul Madring, nuovo circuito della capitale spagnola. Il campione in carica della McLaren ha preceduto di soli 11 millesimi la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, terza, e ad aprire la seconda fila la Red Bull di Max Verstappen, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, in testa fino a pochi secondi dalla fine. In terza fila l'altra rossa di Leclerc e la seconda Mercedes di Russell. Anche la MotoGP, Marc Marquez conquista la sprint race di Misano nel Gran Premio di San Marino e beffa Marco Bezzecchi partito dalla pole. Decisivo il sorpasso dello spagnolo al via. Il pilota Ducati prende subito il comando e lo mantiene fino al traguardo, precedendo le due Aprilia dello stesso Bezzecchi e di Jorge Martin terzo. Domani nella gara lunga Bezzecchi scatterà davanti a Marc Marquez. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli UTI hanno smentito di aver contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati, come invece sostenuto dal presidente Donald Trump, che dall'Irlanda ha affermato: ci hanno contattato, non vogliono uno scontro con noi. I ribelli yemeniti, che controllano lo strategico stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, hanno di fatto aperto un secondo fronte nella guerra degli USA con l'Iran. E Donald Trump da Dublino ha anche dichiarato che un'Irlanda unita sarebbe fantastica, pronta alla replica di Londra, che ha ribadito il pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Il presidente ucraino Zelensky si è detto disponibile a incontrare Putin a margine del vertice del G20 di Miami in programma dicembre, ma la Russia frena. Se vuole venga a Mosca, come già proposto dal presidente russo, ha chiarito il portavoce del Cremlino Peskov. L'ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Per l'ex faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda davanti l'abitazione del giornalista. È stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. Alessandro Di Battista all'ospedale Gemelli di Roma per proseguire gli accertamenti medici. L'ex parlamentare M5S è rientrato stamattina a Ciampino con un volo da Cuba, dove si trovava per un reportage, quando è stato ricoverato a fine agosto in seguito a forti dolori alla testa. Sabato scorso è stato operato d'urgenza a L'Avana. La Formula 1, pole di Lando Norris nel Gran Premio di Spagna. Sul Madring, nuovo circuito della capitale spagnola, il campione in carica della McLaren ha preceduto di soli 11 millesimi la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, terza e ad aprire la seconda fila la Red Bull di Max Verstappen, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, in testa fino a pochi secondi dalla fine. In terza fila l'altra rossa di Leclerc e la seconda Mercedes di Russell. Anche la MotoGP, Marc Marquez conquista la sprint race di Misano nel Gran Premio di San Marino e beffa Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Decisivo il sorpasso dello spagnolo al via. Il pilota Ducati prende subito il comando e lo mantiene fino al traguardo, precedendo le due Aprilia dello stesso Bezzecchi e di Jorge Martin, terzo. Domani nella gara lunga Bezzecchi scatterà davanti a Marc Marquez. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.